senza in brava frequenza. Več poletja in več dobre glasbe. Radio Ena.

0: Radio Ena.
1: Coleti e innamorati.
2: Ci spositi o non è, lui è un uomo. Se povezano smori.
3: Scritta te le so.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mikey me Peter. Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mikey me